0: Radio Présence.
1: Dans le Grand Toulouse, 97.9.
2: Qui dove il mare luccica, il tira forte il vento. Sulla vecchia terrazza.

l'essenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica, poi diventa.